0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei come... Tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Marx Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: cuore si spezza, la musica scappa. È così che esce.
1: Su Gelosa la notte è innamorata.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Alba Chiara, su Radio Gelosa.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: fa rumore, ti addormenti di sera e ti svegli col sole. Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
8: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loro è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui.
3: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
6: Fino al primo novembre, da Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
5: E fino a domenica 4 ottobre, con una spesa minima di 20 euro, l'orologio digitale appendibile a soli 4,90 euro.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.
9: Vieni a tifare Pantere. Al Palaverde di Villorba, grande spettacolo del volley femminile con Prosecco Doki Moco Volley. Domenica 4 ottobre alle 17 inizia il campionato contro Cuneo Granda Volley. Non perderti l'esordio delle Pantere. Info e prevendita su imocovolley.it.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: with me and see?
1: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Sono qui per te che cerchi un affetto e per te che vuoi innamorarti ancora, ma anche per te che vuoi condividere tempo, sport e passioni. Il numero per tutti i single 347 80 28 197. Chiedi gratis il test di attrattività. Chiama subito 347 80 28 197. Testimonianze e foto al sito clubdipiu.com. Amicizia, amori, convivenze.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, Ascorzè, Venezia.
3: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
7: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:50.

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8 FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 7 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
4: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 km a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
0: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiù.com.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it. Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
3: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
4: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Autosportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, 2 giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. La solidarietà
4: è vita.
3: La gioventù
5: è vita.
3: La famiglia
6: è vita.
3: Unisciti al coro sulla vita del popolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
7: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
8: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
9: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
10: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
9: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
10: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
14: Radio Gelosa, informazione.
15: Bentrovati con l'informazione, una buona giornata. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso ospedale. Il critico d'arte si trova in terapia intensiva. L'ex deputato sarebbe in gravi condizioni, non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Tetto al prezzo dei carburanti e delle bollette di luce e gas da parte di alcune compagnie energetiche, commenti diametralmente opposti fra partiti di maggioranza e opposizione, Maullu, Fratelli d'Italia.
16: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
15: Turco, 5 Stelle.
17: Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro. Intanto non c'è nulla da festeggiare perché il conto lo pagheranno sempre i cittadini. Il press cap poteva essere messo prima.
15: Calcio, domani sera torna la Nations League. A Parigi la Francia affronterà l'Italia. Per Mancini c'è abbondanza di scelte. Era l'ultima notizia, a più tardi.
14: Radio Gelosa, informazione.
18: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

vuoi una marcia in più per ripartire? Metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: G-Tab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni G-Tab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. G-Tab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:31.

0: incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
2: Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano.
6: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
9: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
8: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
9: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: A Valdobbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92.200 MHz.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 9:01. Radio
3: Gelosa. RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo. Neo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9:30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
7: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile.
8: La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
9: Da Arredamenti Meneghello ce lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
10: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
11: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
12: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
13: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno. Tre attività sospese per lavoratori impiegati in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, per un totale di 21 persone sanzionate e 215.000 euro di multe. Questo è l'esito degli ultimi controlli svolti nei vigneti e nelle aziende agricole dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, con la collaborazione dell'arma territoriale per contrastare il fenomeno del caporalato e verificare la regolare occupazione dei lavoratori.
15: Due detenuti evasi ieri mattina dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia sono stati catturati, uno praticamente subito, mentre il secondo era riuscito ad allontanarsi fino a Mestre, dove è stato successivamente rintracciato.
14: La giunta comunale di Venezia ha approvato, su proposta dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, la delibera che ridefinisce l'assetto del mercato giornaliero di Rialto. In coerenza con i lavori di riqualificazione dei banchi, questi saranno infatti completamente rimessi a nuovo grazie a un investimento da 1.100.000 euro, che prevede il rinnovo delle strutture metalliche e delle coperture con materiali pensati per garantire una maggiore protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
15: Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Radio Gelosa Informazione.
1: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
16: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
0: GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
7: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
0: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: conviene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue Atiene, via Guglielmo Marconi 19.
0: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
3: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
4: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, due giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
5: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: 2.0, due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1, 2.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
6: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. Da Zone Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind, in via Roma 45, Fontaniva.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Buongiorno. Raiscapa i carburanti e iniziative di sconto anche sulle bollette di luce e gas da parte delle principali compagnie energetiche. Governo soddisfatto. Petrucci, Fratelli d'Italia.
9: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi fatto dal governo verso le aziende del settore energetico. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
8: Concessioni balneari in arrivo. Il piano del ministero che cancella le vecchie concessioni. È stata presentata la bozza del bando tipo per i balneari, concessioni che dureranno da 5 a 20 anni. Le gare dovranno partire entro il 30 giugno 2027. Viene garantita la continuità dei servizi fino al subentro effettivo dei nuovi gestori. Lutto nello spettacolo, se n'è andato a 100 anni di età Peppino Mazzullo. Per 45 anni è stato la voce di Topo Gigio, attore, doppiatore, messinese. Dal 1961 al 2006 diede voce al topo più famoso d'Italia. È tutto per il momento, buona giornata.
7: Radio Gelosa, informazione.
10: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
11: Metto su un gruppo rock and roll.
12: Big Bands.
13: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
1: Allora, come sto?
2: Amo, una favola, ti sta da Dio!
1: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
2: E se serve un ritocco anche dopo?
1: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Cerco una ditta specializzata in ferro.
5: Beato Edoardo.
4: Anche per le lamiere?
5: Lamiere, laminati, trafilati, tubi, travi.
4: Fanno anche servizio taglio?
5: Certo, e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
6: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici, con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
11: Good time, good music.
10: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
11: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
8: Ecco la merenda.
9: Panino al prosciutto!
8: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
12: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: 80. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello Chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
7: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Radio Gelosa, informazione.
10: Buongiorno, le ultime notizie. Il vice premier Salvini ieri è stato ricevuto dal sindaco di Venezia all'isola del Tronchetto, sede della polizia locale. Sono stati analizzati alcuni dei principali dossier infrastrutturali che interessano il territorio comunale di Venezia. Poi Salvini si è soffermato sulla questione bengalesi a Mestre.
11: L'ultima delle cose da fare è che, siccome i giovani italiani hanno difficoltà economiche, ci riempiamo di gente che viene qua non per imporsi ma per occupare spazi, e quindi non abbiamo bisogno, ripeto, soprattutto da parte di qualcuno che usa la sua religione per cancellare diritti.
12: In 10 anni a Padova e nei paesi della cintura urbana i prezzi delle case sono pressoché raddoppiati. Il dato emerge dallo studio della società immobiliare Rexer. Gli aumenti, che riguardano oltre al capoluogo anche Rubano, Selvazzano Dentro, Albignasego e Noventa Padovana, variano fra il 40 e il 50% in più.
10: Grave lutto a Verona. Lo chef tristellato Giancarlo Perbellini ha perso la moglie. È venuta a mancare Silvia Bernardocchi. Era malata da tempo, aveva lottato a lungo contro una grave forma di carcinoma alle vie biliari. È tutto.
9: Radio Gelosa, informazione.
13: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
14: Io sono nato pronto.
15: Adesso su Gelosa parte la compilation.
16: Compilation.
15: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
16: Greatest dance hits of the 80s.
15: La compilation di oggi parte così.

0: Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliato all'Osteria Al Maraneo, tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
5: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind, in via Roma 45, Fontaniva.
6: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
7: Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdobbiadene.
10: Io a Mogliano.
11: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa.
11: Aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1997.
1: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
2: E balliamo
1: Beautiful World
2: Lady Violet.

0: Hub, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni, effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
6: Grande novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
7: Prix, fatti furbo, vieni qui.
8: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
9: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
8: Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
9: Chiama allo 0424 8500.
8: Gasparotto Mobili a Rosà. Domenica aperto.
10: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo. Dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Radio Gelosa, informazione.
15: Buongiorno, è sempre ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte e politico è stato preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l'ospedale conferma il suo ricovero. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini.
16: Siamo una squadra forte, possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
15: Con le parole dell'azzurro ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
14: Radio

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social. Terassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B imbottiti sui social.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro. Hai

0: Terreno SRL è leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Enese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63. Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
3: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
4: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.

0: Solo alla Prix trovi offerte così, come birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
7: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
8: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 13.
3: Radio Gelosa.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
7: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
8: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
7: Fino al 1 novembre, da Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
8: E fino a domenica 4 ottobre, con una spesa minima di 20 euro, l'orologio digitale appendibile a soli 4,90 euro.
9: Sirene Blu.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buon pomeriggio, le ultime notizie.
2: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti, valore di mercato 10.000 euro. L'operazione ha avuto inizio col controllo di una spedizione dalla Germania. I due destinatari del pacco sono stati denunciati per la violazione della normativa sui medicinali per uso umano e ricettazione.
3: In 10 anni a Padova e nei paesi della cintura urbana i prezzi delle case sono pressoché raddoppiati. Il dato emerge dallo studio della società immobiliare Rexer. Gli aumenti, che riguardano oltre al capoluogo anche Rubano, Selvazzano Dentro, Albignasego e Noventa Padovana, variano fra il 40 e il 50% in più. Le punte più elevate all'esterno del centro storico della città.
2: Al via in Veneto le campagne vaccinali contro i virus respiratori. Si comincerà il 5 ottobre con bambini e anziani, in particolare per l'influenza.
1: L'informazione si ferma qui, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: La solidarietà è vita. La gioventù
4: è vita.
3: La famiglia
5: è vita.
3: Unisciti al coro sulla vitadelpopolo.it. Abbonati in un clic e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
6: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
7: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, Ascorzè, Venezia.
8: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
9: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.

0: tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
1: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
2: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, due giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
5: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno, tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
6: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
6: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
7: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui. Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
0: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano. Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
4: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
1: Ecco la merenda.
2: Panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
5: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
6: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
7: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.

0: Due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 15. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
6: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
5: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
7: Amore, sono triste.
8: Non sei triste, ti manca solo una cucina caramella.
9: Mobilifici Caramella, sempre aperti per farci felici. A Palmanova Udine, a Vicenza Torri di Quartesolo, Meolo Venezia.
10: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
11: Venerdì 2 ottobre Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
12: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
1: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Autosportive e Tuning, Game Show, Food Daria, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, 2 giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
8: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single, cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Senti già un buon profumino, eh?
2: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene. Via Guglielmo Marconi 19.
2: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
3: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorsè.
6: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
7: Io a Castelfranco.
8: Io a Oderzo.
9: Io a Valdobbiadene.
10: Io a Mogliano.
11: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
12: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
13: Balla per restare a galla.
14: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
13: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
3: Radio Gelosa.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
7: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
8: Cerco una ditta specializzata in ferro.
9: Ce l'ho!
8: Anche per laminati?
9: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
8: Pure tubi?
9: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
8: I profili?
9: Profili aperti, travi,
8: lamiere?
9: Da coils e da treno.
8: Magari anche con servizio taglio.
9: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
8: È un santo!
9: Quasi! È Beato, Beato Edoardo.
10: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buon pomeriggio, ecco alcuni appuntamenti. Il capo dello Stato Mattarella inaugurerà il 13 novembre alla Basilica Palladiana a Vicenza la mostra Italia, Germania, pittura e scultura tra 800 e 900, da Canova a Kiefer, primo capitolo della trilogia Ispirazione Europa, dialoghi d'arte tra 19 e 20 secolo.
13: Fino al 4 ottobre Padova ospiterà la Fiera delle Parole. Per 5 giorni la città si trasforma nella città dei libri. Intreccia voci internazionali tra filosofia, giornalismo, scienza narrativa, poesia e musica. Un programma fitto di incontri e spettacoli. 250 le persone nei talk, 145 eventi e 15 sedi, oltre al programma dedicato alle scuole.
12: Alla Biblioteca Civica di Verona, Sala Farinati, fra mezz'ora circa la proiezione di Echi di Libertà, un dialogo tra le donne della resistenza veneta e le nuove generazioni, dedicato al personale docente delle classi terze, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.
13: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta lo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa. Inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
6: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
9: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
8: Esempio, letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
9: Per un appuntamento a te dedicato chiama lo 0424 8500.
8: Gasparotto Mobili a Rosà. Domenica aperto.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Italia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
0: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
0: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
5: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
6: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
7: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
6: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
7: Allora me ne dai una fetta?
6: Adesso hai capito.
8: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
11: Oliz ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
0: Radio Gelosa, informazione.
12: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni territori le amministrazioni si mobilitano per migliorare infrastrutture e viabilità, ma anche gli ambiti del sociale fino alla cultura. È il caso del Veneto, che ha approvato la variazione generale al bilancio di previsione 2026-2028, oltre 25 milioni di nuove risorse e ulteriori 4,6 milioni di euro dalla manovra del Consiglio. Nastro Rosa è la campagna di informazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Nel mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni LILT daranno vita a una rete capillare di iniziative a livello nazionale, anche in Veneto, con visite senologiche gratuite e incontri. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale del Caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene confermato che l'Italia in questo settore ha un ruolo di primo piano. Nel 2025 sono state prodotte quasi 425.000 tonnellate di caffè tostate e solubile, ottenendo il primo posto in Unione Europea. Di riferimento le aziende in Piemonte, Lombardia e Veneto. È tutto.
0: Radio Gelosa, informazione.
13: Ladies and gentlemen, make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa 2 brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1998.
1: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
2: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no?
1: Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti di sentirli. Ok, allora
2: la canzone Say It Once.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture, modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi, dalle strade di ieri alle passioni di sempre, un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca, la storia si accende ogni mese in edicola.
2: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
2: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
5: Domenica 18 ottobre dalle 9:30 Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'info point.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
7: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
6: Esempio, letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
7: Per un appuntamento a te dedicato chiama allo 0424 8500.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
8: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in tutta Italia. Vai su polis.it. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà.
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
2: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
1: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
2: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità. Dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
7: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarlo. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
6: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come il prosciutto cotto CRAI alta qualità da 120 grammi a 1,19 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. È tutto.
8: Radio Gelosa, informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Serena blu.
6: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
7: Fino al primo novembre, da Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
6: E fino a domenica 4 ottobre, con una spesa minima di 20 euro, l'orologio digitale appendibile a soli 4,90 euro.
7: Sì. 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
6: E fino a domenica 4 ottobre, con una spesa minima di 20 euro, l'orologio digitale appendibile a soli 4,90 euro.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: La tua nuova

0: con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca salumificio Zare.
1: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
2: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
3: Io vivo per questo.
2: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
5: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e un minuto. Radio Gelosa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di segno verde, luce e gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano. A
8: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Auto Sportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, due giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
10: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
11: Good time, good music.
10: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
11: DJ Massimo Alberti.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Solidarietà è vita. La gioventù
5: è vita.
4: La famiglia
6: è vita.
4: Unisciti al coro su lavitadelpopolo.it. Abbonati in un click e scegli tra l'edizione cartacea e la nuova versione digitale del nostro giornale.
7: Vivi la vita! Vivila ogni settimana!
8: Allora, come sto?
9: Amo una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo.

0: dolcezza di sempre.
1: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
3: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
1: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
3: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
4: Solo alla Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
4: Vuoi una cucina Lube che unisca stile e funzionalità? Scopri le offerte esclusive nei Lube Store di Pianeta Casa. Ogni mese ti aspettano nuove promozioni. Prenota ora su cucinelube-pianetacasa.it e visita lo store più vicino a te in Veneto.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
9: Good time, good music.
8: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
9: DJ Massimo Alberti.

stand.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 9 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello Chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
5: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
6: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte. Come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino all'11 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Salve, due etti di prosciutto veneto.
6: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
5: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
6: Allora me ne dai una fetta?
5: Adesso hai capito.
7: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.

Macos, l'afro che non smette mai, mai di suonare, solo su Radio Gelusa.

0: Incidente stradale? Infortunio sul lavoro? Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
1: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo. Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
2: Io a Oderzo.
3: Io a Valdobbiadene.
4: Io a Mogliano.
5: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
6: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
8: Vieni a tifare Pantere al Palaverde di Villorba. Grande spettacolo del volley femminile con Prosecco Doc Imoco Volley. Domenica 4 ottobre alle 17 inizia il campionato contro Cuneo Granda Volley. Non perderti l'esordio delle Pantere. Info e prevendita su imocovolley.it.
9: Stosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio Gelusa.
1: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
2: GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
4: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
2: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: Aspetta,
2: aspettate, non dovete andare via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Che regalo dovete fare anche questo. Voi a loro?
1: Move,
2: dovete cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body. Si fa.
2: E poi si fa.
1: Move your body.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: 900. Tanti brani. Un'epoca.
2: Let me say yeah.
3: 1, 2, 3.
0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: 900. Tanti brani. Un'epoca.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene, via Guglielmo Marconi 19.
0: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Questo materasso non nasce in un negozio.
5: 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
6: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
9: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
10: Dalla pop alla dance.
11: Molto americano.
10: Cazzo sì! 900.

0: A Radio Gelosa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: C'è un suono che non appartiene al presente. È quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'Epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'Epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device. Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
5: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
4: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli. Su arsedietavoli.it. E allo 02 910 54 27.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
13: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
14: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
15: Io vivo per questo.
14: 900, un decennio di musica.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
7: Negli anni 90 si ballava questa musica.

0: parole.
1: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: I partner Mitsubishi. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi. A Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta lo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
4: Drift Show, Taxi Drift, Freestyle, Raduno Autosportive e Tuning, Game Show, Food Area, Carmignano Motor Live Show. Presso l'azienda Cimolai Technology, due giorni di fumo, potenza e adrenalina ad ingresso gratuito. Il rombo sta arrivando. Carmignano Motor Live Show, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Carmignano di Brenta.
5: Dalla pop alla dance.
6: Molto americana.
5: Cazzo sì!
7: 900, tanti brani, un'epoca.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto. Radio
4: Gelosa. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DBH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
5: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
6: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà.

0: Universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Allora, come sto?
3: Amo, una favola, ti sta da Dio.
2: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
3: E se serve un ritocco anche dopo?
2: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorzè.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo. Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdoppiadene.
9: Io a Mogliano. A
10: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.

0: temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
1: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
2: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
1: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.

0: Prosciutto cotto Rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
0: Nei Lube Store di Pianeta Casa trovi cucine di qualità, design esclusivo e promozioni imperdibili. Scoprile su cucinelube-pianetacasa.it e vieni nei nostri store in Veneto.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e tre minuti.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.